me meglio, fammi di avvo, ben con de bra. E Giulia la scende, se la picca rabo, le scuse ben long.

0: La mamma, stufata dai miei pianti, un giorno mi ha detto: ma che piangi così? È solo un cane, dai. E sono sicura che non piangerai così alla mia morte, questo?
1: Quando mamma data fatta, quando mamma data fatta.
2: My mother, tired of hearing me weeping, told me one day, "Stop crying like that, it was only a dog. I'm sure you won't cry like that for me when I die."

0: Il tempo ha passato e ho lasciato l'Italia per fare l'attrice. E non ci sono tornata più.
1: Time passed and I left Italy to become an actor, and I never went back there.

0: abbandonato questa rottina, cambiamo un relato per tre, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a un relato per tre. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Fazemos quatro banheiros com a mão.

Mezzanotte me lo dici. Mezzanotte me lo dici. Mezzanotte me lo dici.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, chiaramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per pagare i clienti, costava un attaccato in mano, ma quando non lo si faccia.
2: Sì, da me, ma tutto il rombo siamo attaccati, però quando si va

si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccio di mano. Si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccio di mano. Si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccio di male.